0: Neanche dove io, allora io rendo, cioè, mi secondo che ci sintonizzando radio in cementiera, gna. Io non si hanno una cosa compartita informazione, c'è.
1: Io non sia cuña, sargento Corrales, un guarda información, que martes cumi agosto, na cututo coca chirayacu, no centro Santa María, yo no sana ña cucini cucu, downtown Friday, yo ña aquí cumi agosto, ca un saba manchaca una tzicua, cachira, cua anu cuña a un cora. Sargento, cuéntenos un poco más sobre la velada del National Night.